0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per me tanto

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Buongiorno.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si acc-

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuovi uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desiderio di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. Mm-hmm. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando, e forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone. Perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea.
0: Mm-hmm. Quindi insomma, possiamo dire anche quasi quasi una canzone che ti è venuta a cercare in quel momento.
1: Sì, certo, come succede.
0: Come succede spesso, no?
1: Sì, ecco. Sì, è una magia quella che non saprei neanche raccontare.
0: Assolutamente.
1: Le cogliamo nell'aria forse, la musica, le onde sono già là e a noi ci capita di respirarle e di gettarle fuori. Mm-hmm. quando riusciamo.
0: Certo, come dicevi e come abbiamo detto, il brano è una semplice gita fuori porta che poi però si trasforma in qualcosa anche di molto più profondo. Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo. Mm-hmm. Ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato. Sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo. A proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti, insieme anche ai tuoi musicisti, a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni. Anzi, se posso,
0: come no?
1: Ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti, poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogawara, sì, che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana, quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa se vuoi semplicità di intenti,
0: sì,
1: però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio, e noi cerchiamo sempre di registrare in presa diretta, quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta. Sì. Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare, anche quello è molto, molto bello.
1: Mi piace molto, è nata questa collaborazione con Virginia Sotera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione e di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo. E invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro madre e l'album padre. Ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che poi sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona. Non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
0: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi. Tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
1: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi, e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
0: Ecco. Dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
1: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Poi quando qualcuno mi chiede, dico vabbè, ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita, mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato e è cambiato anche forse il mio modo di scrivere, e sono contento. ho dei brani pronti già da registrare di nuovo.
0: Quindi,
1: nonostante
0: insomma,
1: abbia appena pubblicato l'album.
0: Questo è importante.
1: Sono felice.
0: Importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No? La musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
1: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però
0: no.
1: Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi, e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche.
0: Brusche, ma sì. Senz'altro. Con Portovenere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Sono io a ringraziare, sono felicissimo, Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luciano, alla prossima. Grazie
1: un
0: ancora.
1: Un abbraccio, a presto, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità non è un limite, ma è un punto di partenza per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno,
0: buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day, praticamente come descriverlo, hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto, è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista. In questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque protagonista di questa canzone, che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato, senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. E quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai sì, si procede sì, a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più come dire, più importante, appunto, come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti, questo è stato difficile, lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza, appunto, che ascoltiamo. E quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Discusso sì, perché discute in ogni band, però comunque
0: quello è normale,
1: un risultato positivo
0: in una band è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, sì, un po' di confronto,
0: no? Poi ecco, leggevo sulle vostre influenze che spaziano da Muse, i Linkin Park, i 21 Pilots, insomma tante bellissime realtà, però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate e ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello, bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere, oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno, fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album, per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce, ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere è molto importante, quindi curare l'immagine sicuramente è molto è una cosa molto importante che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni più autentiche nascono spesso lentamente, giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Konku dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui. Nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso: cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20, che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19, Saif in salita con Sex on la Santa. E alla numero 18, Bambole di Pezza, Porno.

Posizione numero 17 per Dito nella piaga, Businessman. E alla numero 16 in salita, Coez, Niente da nascondere. Alla numero 15 in discesa, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. E alla numero 14, Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

per le vie della città. E alla numero 9, Gue Tony Pitoni Sciablo con Cadillac. Alla numero 8 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento. E alla numero 7 Willy Peyote, Kodak. Numero 6 per i Ministri, Gente che si ostina a vivere. E alla numero 5 Fra Quintale, Aranciata.

In discesa Fulminacci, numero 4, anticamera del podio, maledetto me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita L'Amante, Una magia più forte della morte, alla numero 3. E medaglia d'argento, posizione d'onore per Liberato e Mahmood, numero 2, Into Street.

0: E anche questa settimana siamo arrivati alla fine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica in continua evoluzione, tra nuove entrate, conferme importanti e artisti che continuano a conquistare spazio, ascolti e attenzione. La musica continua a cambiare, a contaminarsi e a raccontare il presente, e noi continuiamo a seguirla e a raccontarla insieme a voi, settimana dopo settimana. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con la Indie Music Like torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Da parte nostra è tutto. Un saluto a tutti voi e buona musica.
1: Buona musica. Ora mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce in spalle che ora mio Cristo

E si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo viaggiato tra immagini estive, emozioni profonde, fragilità che diventano forza e storie capaci di raccontare il nostro tempo attraverso la musica. Abbiamo incontrato artisti diversi per percorso e sensibilità, ma accomunati dalla stessa voglia di trasformare esperienze personali in canzoni che poi parlano a tutti noi. Un grazie a Luciano D'Abruzzo e un grazie ai Lost Station. E grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo spazio insieme a noi, continuando a sostenere la musica emergente e la creatività indipendente. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre con nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da scoprire. Fino ad allora, mi raccomando, continuate ad ascoltare buona musica e a lasciarvi sorprendere dalle emozioni che solo una canzone sa regalare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici e alla prossima. Ciao ciao.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Buongiorno dalla redazione. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo Stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran però non è tardata ad arrivare. Oggi nessun accordo. Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù in provincia di Como investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente che fuggì senza prestare soccorso è stato identificato dalla polizia locale. È indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene e ha incontrato la nonna con cui vive. È stata sottoposta a controlli in ospedale. Lo sport, il calcio mondiale 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1. Stesso risultato per Qatar e Svizzera. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.

dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

Eccoci, buona domenica a tutti. Siamo pronti, belli carichi anche stamattina in questa domenica 14 giugno. Buongiorno già a tutti gli amici che sono

0: Allora salutiamo la gioia di TikTok, quindi Cristina, Mario di San Nicandro Garganico. Inoltre andiamo a salutare anche Desfà, Riccardo e Barbara, buongiorno. Poi Mildelas, una roba del genere. Poi Rodina, salutiamo anche Dan.
1: Ti porterò sul lago.
0: Buona mattinata a tutti voi. Tra poco alle 8.40 inizia Saluti e Baci la radio. Ciao Stefania.
1: Possiamo anche pescare.
0: Ciao Gaspare.
1: Fingere di essere sul mare.
0: Salutiamo anche tutte le radio che sono, si stanno un po' alla volta. Ciao Stefania, buongiorno. Ciao Dan, buongiorno. E insomma tutte le radio che si stanno collegando in FM, in DAB. Ma anche se avete Alexa, basta chiedere ad Alexa, apri Saluti e Baci alla radio, Saluti e Baci no, apri Saluti e Baci, e in tutta Italia si può riascoltare, si può ascoltare in diretta ciò che facciamo adesso. Buongiorno alla dottoressa, buongiorno. Vabbè, allora alla fine di questa canzone inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Lui è Fabio Concato.

Allora anche a Stefania, che è la prima volta che la vediamo qui su Saluti e Baci, abbiamo messo Miss di seguirla, insomma, ti stiamo seguendo. Anche Dan, stessa cosa, mettiamo segui, grazie. Salutiamo anche Gianni, buongiorno Gianni di Cartura, buongiorno Gianni e Paolo.

0: radio.
1: E buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

di saluti e baci che andrà da oggi fino a giovedì. Sì, giovedì, venerdì non saremo in onda perché noi saremo all'interno della casa di riposo di Padova, dove alle 9.45 inizierà la diretta, e quindi non saremo in diretta venerdì, ma ci sarà il meglio di saluti e baci venerdì. Bene, allora iniziamo con i grandi successi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi che avete scelto stamattina saluti e baci alla radio. Buongiorno anche a tutte le radio che ci ripetono come tutte le domeniche, quindi grazie veramente di cuore a tutte le radio FM, DAB, web, insomma tutte, grazie.

0: salutiamo e ringraziamo anche TikTok, questa piattaforma dove ci lascia trasmettere il programma Saluti e Baci. Quindi se avete TikTok, accendete TikTok e cercate Saluti e Baci alla radio. E allora attenzione, perché iniziamo questa settimana con i grandi successi offerti, regalati da Enrica di San Daniele del Friuli. Ciao Enrica, buongiorno.
1: Ciao Morillo, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a TikTok, buongiorno Radio FM, Radio Web, tutti, tutti, tutti, buona domenica.
0: Grazie. E allora, oggi di che si tratta? Che cantante e canzone ci regali?
1: Allora, vi regalo un cantante che è iniziato la sua carriera nel 2001 con il suo primo album, e nel suo terzo album è andato a Sanremo e ha fatto una canzone che si chiama Quando è un uomo. E naturalmente lui è Sergio Camariere e ha fatto questa canzone, una poesia scritta, tutto quello che fa un uomo quando ama una persona.
0: Mm-hmm. La canzone si chiama Tutto quello che è un uomo.
1: Quello che è un uomo.
0: Tutto quello che è un uomo, esatto, esatto. Va bene.
1: Tutto quello che è un uomo.
0: Perfetto, noi naturalmente ci risentiamo domani mattina, però attenzione domani perché vogliamo dire che domani mattina non ci sarà Camariere, ma è sorpresa.
1: No, non ve lo dico.
0: Va bene, perfetto. Grazie.
1: Mi dispiace che venerdì non ci sei.
0: Perché venerdì abbiamo il passaggio, praticamente alle 9.45 inizia la diretta a Padova e quindi partiamo prima e non possiamo fare il programma dalle 8.
1: Ok, ma la richiedo perché volevo tenerla per ultima, c'è una canzone di lui che volevo tenere per ultima.
0: Okay,
1: ma la richiedo, ma va bene. Ok, mi hai già capito tu forse.
0: Va bene, perfetto.
1: Ok.
0: Va bene. Grazie allora,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao a tutti, buona domenica, buona
0: grazie.
1: Giornata.
2: Fosse per te cosa ciao. Avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: dunque, abbiamo iniziato con i grandi successi. C'era Camariere con Quello che è un uomo. Domani naturalmente torneremo con un'altra bella canzone dei grandi successi offerti, regalati da Enrica di San Daniele del Friuli. Grazie Enrica, buona giornata. Allora iniziamo con le vostre telefonate, i vostri messaggi vocali e non. Salutiamo, vediamo, eccolo qui, messaggio. Buongiorno Maurillo, buona domenica a tutti, firmato Carmela di San Nicandro Garganico. Ciao Carmela, buongiorno, buona domenica. Allora, iniziamo con le vostre telefonate, il numero di telefono è 351-340-9220. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te Maurillo e buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno a Emma, buongiorno a Lorenzo.
1: Lorenzo adesso è di là che si sta facendo la barba.
0: Ah, ho capito, colazione già fatta.
1: Sì,
0: e allora
1: ovvio.
0: Inizia questa domenica che sarà caldina.
1: Beh, allora ci prepariamo che ci abbieremo 34 gradi di massima.
0: Sì.
1: Però non è tutto, da giovedì cominciano le alte temperature, 37, 38, ma che cavolo.
0: Ah.
1: E quindi condizionatemi se potete, altrimenti non so.
0: Ah, ho capito. Che poi venerdì mattina noi saremo in casa di riposo a Padova, ecco perché non facciamo la diretta venerdì, per quel motivo, perché alle 9.45 inizia
1: la... Ma si può dire la casa di riposo, si può dire che è il Parco del Sole?
0: Parco del Sole, certo, di Padova, certo, certo.
1: Esatto, dove siamo stati precedentemente.
0: Sì, circa due settimane fa. Saremo lì perché si festeggeranno cinque persone che hanno
1: compiuto 100 anni.
0: Sì, che hanno più di 100 anni. Perché mi sembra che c'è una persona che ha 106, 107 anni, una cosa del genere. Quindi
1: è un bel traguardo, bisogna arrivarci, speriamo di chi ci arriva, che ci arrivi anche un po' con la mente lucida, se non il fatto di stare in piedi o essere autosufficienti, però ci sono anche di quelli.
0: Certo, certo, comunque non importa, l'importante è chi vivrà, vedrà. Ok,
1: perfetto. Esatto.
0: Allora, senti un po', Emma, hai già pensato? Buongiorno anche a Sabrina, ciao Sabrina, buongiorno. Anche Andrea, buongiorno Andrea. Poi Mario che dice ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao Mario.
0: Ecco, bene. E poi sai, oggi è un compleanno, c'è un compleanno tra poco che andremo a festeggiare, quindi attenzione.
1: Beh, io faccio gli auguri in anticipo, anche se non so chi è.
0: Va bene.
1: Però glieli faccio in anticipo. E vi regalo la canzone La stagione dell'amore di Franco Battiato.
0: La stagione dell'amore
1: viene e va. Io non la so più,
0: E neppure io, vabbè. Allora,
1: devo studiare. Che dici?
0: Devo studiare. Allora, senti un po', chi saluti?
1: Saluto tutti, saluto Mario, tutto il rullo di TikTok, tutte le radio che ci ascoltano. Un saluto circolare per tutti e un saluto alla famiglia di Maurillo.
0: Grazie.
1: Ok.
0: Grazie Emma, grazie.
1: Vi lascio con la canzone La stagione dell'amore di Franco Battiato. E un saluto speciale a Stefano Manenti,
0: che è arrivato adesso su TikTok.
1: Grazie. L'ho chiamato e lui è arrivato.
0: Hai capito?
1: Hai capito che roba?
0: Ciao Emma!
1: Ciao Maurillo!

0: Allora, prima telefonata della mattinata, o dopo naturalmente Enrica, c'era Emma e Lorenzo. Bene, andiamo avanti perché adesso troviamo Angelo. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno
0: carissimo Angelo. Senti, ma come si sveglia la Germania stamattina?
1: Un po' di sole, ma bene.
0: Quindi c'è il sole?
1: Sì.
0: Oh, fantastico. Senti, abbiamo scoperto che oggi è un giorno speciale, perché oggi, porca la miseria, abbiamo chiuso tutto. hanno chiuso TikTok, aiuto! No, non è che l'hanno chiuso, hanno chiuso la schermata che non riusciamo più a vedere nulla. Comunque oggi, se non sbaglio, è una giornata speciale perché è il compleanno di chi? Di Angelo! Tanti auguri Angelo!
1: Grazie a tutti.
0: Allora, tantissimi auguri carissimo Angelo, naturalmente te lo facciamo in coro tutti noi qui di saluti e baci alla radio, non solo, ma anche i nostri ascoltatori, cominciando da, sai chi ce l'ha segnalato? Ce l'ha segnalato?
1: Esatto,
0: il nostro Mario.
1: Grazie

0: in inglese! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday a tuo angelo! Da tanti auguri a te!
1: Aiuto, mamma mia, che confusione. Quando arriva il boscaiolo è una roba pazzesca. Angelo, tantissimi auguri di buon compleanno.
2: Grazie, grazie ancora. Grazie,
1: c'è, c'è anche Stefano, Stefano Manenti che ti fa gli auguri, ma anche Emma, Lorenzo, Enrica. Sono tantissime le persone che ti fanno gli auguri. Ciao Angelo, festeggia questa giornata nel meglio possibile, ok?
2: Ok.
1: Ciao Angelo, grazie.
2: Ciao.
1: Tanti auguri, grazie. Ciao.

Allora salutiamo Antonina, ciao Antonina, salutiamo Antonio, Antonio che dice buongiorno a tutti voi, grazie. Salutiamo anche Lorenzo che ci ha inviato una foto esattamente dove si trova adesso, e ci ha inviato una piscina meravigliosa, wow, e dice che mi trovo zona Via Grande alle pendici dell'Etna. Wow, che meraviglia!

0: radio. Va bene, dai, 351-340-9220 se volete parlare con noi, richiederci una canzone, inviare un messaggio con scritto, aspetta, con scritto, non so, una canzone, un saluto, insomma, va bene, 351-340-9220. Attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata che arriva da San Nicandro Garganico e per noi c'è Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno carissima. Buona domenica.
1: Buona domenica pure a voi e a tua famiglia, a tutto.
0: Grazie, grazie. Ascolta, Franco?
1: No, Franco è sciuto.
0: Ah, quindi è andato in piazza?
1: Ah.
0: Ah, ok, va bene, va bene. Allora, senti un po', che canzone ci regali stamattina?
1: La canzone di Richeri.
0: La canzone di Richeri che fa così. Vamos a la playa. Va bene. Grazie Maria. Allora, chi vuoi salutare?
1: Salutate tua famiglia, mia cognata Costanza, mia sorella sta a Petra,
0: sì.
1: Francesco, Vincenzo Gronata. E saluto e bacio a Radia e saluto a Mario di Sanicangro, Sargemmano.
0: Sì.
1: Tanto okay. Augurio.
0: Bene, grazie, grazie,
1: ciao,
0: grazie, grazie.
1: Ciao Marillo, buona giornata.
0: Ciao Maria.
1: Saluto a tutti, a tutti.
0: Un ciao, abbraccio, ciao. Un abbraccio forte.
1: Sì, sì, ciao, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.

0: Bella, bella, bellissimo, signore e signori. Allora, salutiamo e vediamo Mary. Buongiorno Mary. Salutiamo Rudina. Salutiamo Rita. Rita, che è venuta a trovarci su TikTok. Non è sicuramente Rita, la nostra Rita di San Nicandro. Salutiamo anche Sabrina, Vincenza, Antonina, Emanuela, Emanuela di Galzignano Terme. Allora, chiediamo naturalmente un bel abbraccio alla nostra Emanuela. Allora, attenzione, attenzione, perché adesso c'è un messaggio che dobbiamo sentire. Sentite un po', eccolo qua.
1: Tanti auguri ad Angelo, da Rita di San Nicandro Garganico. Ciao, auguri, auguri del tuo compleanno.
0: Brava Rita! Rita, dico bravissima! Bravissima Rita, perché sta imparando con WhatsApp e quindi sta inviando i messaggini. Brava Rita, bravissima! Meraviglioso! E dunque Angelo dice grazie mille Rita. E poi Mario dice ciao Rita! Ciao anche a Daniela che è venuta a trovarci. Bonjour a tutti le morelle. Come parlo? Non lo so, vabbè. Allora, c'è un altro messaggio che andiamo a leggere. Eccolo qui. Dunque. Dobbiamo preparare una cosa però prima. Aspetta, aspetta. Ragazzi, potete preparare... Sono da solo, a chi parlo? Non lo so, vabbè. Ragazzi, preparati, sono qui da solo. Vabbè, dai. Allora, eccolo qua, preparato tutto. E c'è un messaggio che dice: buongiorno Maurillo, volevo salutare tutti i radioascoltatori, poi cortesemente se mi fai ascoltare l'Aurora di Eros Ramazzotti. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Aurora, firmato Antonio di Pesaro. Caro Antonio. E allora, visto che è il compleanno di Aurora, io direi di schiacciare sto botton qua. Com'è che si dice maravanese? Strucca il botton, cioè schiaccia il pulsantino. E allora succede tutto questo.

0: Stramazzotti con l'Aurora. Angelo dice grazie a tutti per gli auguri, ma specialmente auguri a Aurora, la figlia di Antonio. Quindi salutiamo Antonio e poi facciamo tanti auguri ad Aurora, alla giovane Aurora. Quindi buon compleanno, festeggialo meglio che puoi. Naturalmente il tuo babbo ci penserà lui farti festeggiare, insomma, regalarti questa giornata meravigliosa. Grazie molto. Io direi, ragazzi, visto che abbiamo il tempo, no? Sono le 9:20, di solito lo facciamo alla fine. Proviamo un po' a salutarci in diretta. C'è qualcuno di voi? Pronto? Buongiorno? C'è qualcuno di voi che vuole salutarci in diretta? Adesso? Adesso? Dico adesso? Quindi il nostro numero di telefono per chiamarci in diretta e per dire buongiorno, ci sono anch'io. Il numero è 351-340-9220. Adesso, in questo momento, vediamo se c'è qualcuno di voi che ci vuole salutare in diretta. 351-340-9220. Ok? 351-340-9220. Vediamo il primo che ci chiama e ci saluta. Vediamo da dove. Eccolo qua. E abbiamo già la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno da Mario.
0: Mario di San Nicandro.
1: Di San Nicandro, un saluto a tutti.
0: Grazie Mario. Ciao, grazie, buona giornata. Salutiamo Mario allora che ci ha salutati in diretta. 351-340-9220. Vediamo il secondo da dove arriva. Seconda telefonata, da dove arriva, da dove ci state ascoltando. 351-340-9220. Allora, nel frattempo, finché aspettiamo la telefonata, andiamo a leggere un altro messaggio che dice buongiorno e buona domenica da Lorenzo, il direttore artistico di Rete Radio Network. Volevo ascoltare una canzone a piacere tua di Riccardo Cocciante. Stamattina ti ascolto in piscina, mi trovo zona Via Grande alle pendici dell'Etna. Va bene, allora mettiamo la canzone di Riccardo Cocciante. Io ho pensato di ascoltare questa e la condividiamo insieme. Eccola qui. Si chiama Se stiamo insieme e lui è Riccardo Cocciante.

0: eccoci qua, abbiamo altre telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, aspetta, eccolo qua, pronto?
1: Pronto, buongiorno, mi senti?
0: Sì, ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Antonio e sto chiamando da Rodica Arganico.
0: Rodica Arganico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Antonio, vero?
1: Sì, Antonio, ma sono in diretta.
0: Sì, sì, sei in diretta. In diretta. Sei in diretta, sei in diretta. Sì,
1: potrei chiedere due brani?
0: Due brani no, ma uno sì, dai, ce la facciamo. Che canzone...
1: Dai. Per le persone che sono sole.
0: Sì.
1: Mettigli Meraviglioso di Domenico Modugno.
0: Ah, che bello.
1: È un brano di conforto, di compagnia.
0: Certo, è quello che noi naturalmente cerchiamo di portare ogni mattina. Meno solitudine e mettere la bella musica per tutti, naturalmente.
1: Certo, perché... perché è una canzone meravigliosa, specialmente chi è in solitudine.
0: Sì, vero, vero. Senti, ma è la prima volta che ci ascolti?
1: Sì, la prima... No, io ti ascolto tutti i giorni, ma è la prima volta che chiamo.
0: Oh, che bello che vi fate sentire. Bene, grazie.
1: Ascoltami, e poi puoi mettere un brano di un vecchio cantante napoletano, Giacomo Rondinella?
0: Guarda, me lo scrivo e spero di farcela.
1: Come ti ha fatto mamma con quello là?
0: Michele Rondinella?
1: No, Giacomo Rondinella.
0: Ah, Giacomo, ok. Giacomo Rondinella. Va bene, grazie Antonio.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, salutiamo anche Antonio. Adesso però c'era un'altra

0: telefonata, vediamo un attimino. C'era un'altra telefonata perché
1: sono.
0: C'era un saluto, eccolo qua, pronto.
1: Ci sono, sono Emma da Bondeno, volevo dirvi che ci sono anch'io, ma lo sapete già.
0: Sì.
1: E facciamo gli auguri ad Aurora di buon compleanno.
0: Ah, perfetto, Aurora e poi ad Angelo. Ma tra poco ci sarà anche un altro compleanno,
1: Facciamo gli auguri anche a alla persona che festeggi
0: dopo. Perfetto, perfetto. Va bene, okay. Allora noi mettiamo Meraviglioso di...
1: Domenico Modugno.
0: Domenico Modugno, va bene, vai!
1: Ciao!
0: Ciao Emma, grazie!

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

bene, bene, bene, bene. La nostra mattinata continua. Ma sono già le 9:30, però, ridendo scherzando, ragazzi. Siamo già arrivati alle 9:30 e abbiamo. Ciao Alessandra! Buongiorno da Modena! Salutiamo anche Modena, ciao! Ciao Alessandra, grazie per aver scelto. Saluti a

0: E signore e signori, abbiamo Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima, buongiorno, buongiorno anche a mamma Nunzia. Buongiorno carissima, un abbraccio.
2: Buongiorno.
0: Che bello sentirvi, è meraviglioso.
2: Meraviglioso.
0: Com'è che diceva la canzone di poco fa? Meraviglioso.
2: Bello, bello.
0: Bello, bello, sì.
2: Tutto bello. Anche quello che fate voi è molto bello.
0: Grazie. Poi la musica, le belle canzoni di una volta fanno bene, fanno bene assolutamente. Bene, Nunzia, un abbraccio forte.
2: Grazie, Borrello, ti abbraccio anch'io, grazie.
0: Grazie anche a te, carissima Nunzia. Allora, Antonietta, tu hai scelto una bella canzone di Mina, che si chiama Sognando. Sognando. Cioè, tu avevi detto un altro nome. Cioè, dici, com'era la canzone?
2: Sognante.
0: No, no, ma il titolo com'era tu? Come lo chiamavi?
2: Mi chiami, mi leggono le mani, quella è la canzone.
0: Ti sento lontano, però avvicinati al telefono.
2: E ora?
0: Sì, adesso ti sento meglio. Allora, com'era il titolo? Com'è il titolo che dici tu?
2: È quello che... I miei guardiani mi leggono le mani.
0: E sicuramente poi ho fatto una ricerca su Google e mi dice che è Sognando, quindi dovrebbe essere questa, adesso tu la senti. Allora, chi vuoi salutare, Antonietta?
2: Ma a tutti voi.
0: Grazie.
2: Con mia zia.
0: Ok.
2: E poi Bottaglione, Emma, Gianna.
0: Sì.
2: Vita.
0: Va bene, ti sento sempre male, sarà perché hai il viva voce acceso?
2: Sì.
0: È per quello che salta la linea e si sente non tanto bene. Va bene, comunque salutiamo tutti.
2: E ora mi senti bene?
0: Oh, adesso ti sento bene. Adesso ti sento bene. Eccola qua, perfetto. Allora Antonietta, grazie, buona domenica. Oggi che farai di bello? Che farai di bello oggi?
2: Sì. Non lo so.
0: Ah, non lo sai.
2: Ma oggi.
0: Ascolta, ma il tempo è bello lì?
3: Con la ricotta dura e la salsa fresca.
0: Si alza presto?
2: Cappelletti con la ricotta dura e la salsa fresca.
0: Ah, mamma mia, aiuto! Non ditemi questa cosa che io poi vado matto. Ah, mamma mia, quanto buoni sono da 1 a 10? 1000! Bravi, magari fatti in casa, vero?
2: Eh sì.
0: Ah beh, allora non ho parole, non ho parole. Brava la nostra amica Nunzia, mamma Nunzia. Bravissima, bravissima. Allora mettiamo allora Sognando di Mina, grazie, buona domenica.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao, grazie, grazie. Ma voi pensate i cappelletti e fate a

Speriamo sia proprio questa la canzone che ha richiesto la nostra amica Antonietta insieme a mamma Nunzia. Spero sia veramente questa. Allora salutiamo anche le nostre amiche di Ruvo in provincia di Bari. C'è un messaggio: ciao Maurilo, buongiorno e buona domenica. Mi puoi fare ascoltare la canzone Non ho l'età di Cinquetti? La voglio dedicare a mio padre, a tutti i miei fratelli, a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti e a due amici, Sandra con il marito Giuseppe. E poi dice a te, famiglia, e a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. Auguro a tutti una buona domenica di cuore. Ciao, firmato Graziella di Sassari. E naturalmente salutiamo anche la radio che ci trasmette in FM da Sassari, esattamente Nova Radio. Grazie e buona mattinata a tutti voi di Sassari e provincia con la bella musica di Saluti e Baci alla radio. Non ho l'età ed è Cinquetti. Sapete come si chiama lei? Giliola.

0: Signora Cinquetti, purtroppo dobbiamo sfumare un po' le telefonate, cioè le canzoni, perché abbiamo veramente tanti messaggi e devo fare anche altre telefonate. Quindi cerchiamo di un po' accelerare. C'è un messaggio, ascoltiamolo.
1: Ciao Morillo, buona domenica a tutti, radioascoltatori, di saluti e baci. Dedichiamo la canzone 38 luglio degli Squallo da Paola e Gianni. Ciao a tutti.
0: Ciao Paola, ciao Gianni, buona domenica.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a P.

0: il capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria.
1: Sono gli Squallor con 38 luglio, grazie a Gianni e Paola che ce l'hanno richiesto. Allora, buongiorno, sono Marco da Ruvo, faccio tantissimi auguri di buon compleanno a mio cugino Rocco per il suo compleanno 27 primavere. Mi metti il brano di Alessandro Fiorello, la canzone... aspetta un attimo, la canzone si chiama appunto Tanti auguri di Alessandro Fiorello.

come si chiama? Tanti auguri a te, Rocco, si chiama Rocco. Happy birthday to you, sbagliato tutto. Happy birthday, oh.

Allora, qui hanno fatto una confusione. Da solo, sono qui da solo, cioè voglio dire, l'ho fatta io la confusione in realtà. Ho messo Donna Felicità, canzone richiesta da parte di Mario, che saluta naturalmente tutti i radioascoltatori, le donne ha detto. Saluto tutte le radioascoltatrici, in particolar modo, non riesco più a parlare. In particolar modo le sannicandresi. E ha richiesto i nuovi angeli con Donna Felicità. Però nel frattempo c'era la richiesta da parte del nostro amico Marco Daruvo, che faceva gli auguri a Rocco, il cugino, che compie 27 anni, con Alessandro Fiorello. Tanti auguri, eccola qua.

0: Alessandro Fiorello, aiuto, siamo qualche ora, mamma mia, siamo già alle 9.52. Dai, andiamo a sentire questo messaggio, eccolo qui, vai, veloce, via.
1: Buongiorno a tutti, buona domenica, saluti e baci. Ciao Maurillo, saluto Daniele, Antonello, Stefano, Giussi da Padova. Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Annalisa, Diamante e Luce. Ciao ciao da Iole.
0: Grazie, grazie Iole, un saluto alla Campania. C'è Mario che dice: Mauro, non è che ieri ti sei abbuffato di babà e oggi non ancora ti fa.
2: Stasera la luce
0: è un po', dai. Anche Alberto però, eh.

0: Annalisa, diamante lei e luce lui. Salutiamo Martina che dice buona domenica, saluti e baci alla radio. Ciao Martina, un abbraccio forte. Mario continua dicendo la buffata in compagnia è la migliore che ci sia. Bella, bella. Eravamo io e Alberto De Gennaro. Ed eravamo naturalmente tutti insieme con Radio For All. Per sempre. Bella, bella buffata, nel senso abbiamo mangiato una bella grigliata tutti insieme, che bello. Va bene, grazie naturalmente, ringraziamo anche Radio For All per questa cosa. Va bene, dai. Allora aspetta un attimo perché siamo alla fine, mancano 5 minuti. 5, 4, 3, 2, 1, allora, ciao Rita, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, buona domenica, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona domenica a tutti.
0: Grazie, grazie Rita.
1: E tanti auguroni a tutti gli festeggiati di buon compleanno, tanti auguroni.
0: Oggi sono tanti a festeggiare.
1: Ma sono tanti, sì.
0: Oh, bello, bello. A proposito, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori che adesso tra 4 minuti circa le radio si scollegheranno con il nostro segnale di saluti e baci. Però se volete continuare ad ascoltarci, cercate su... come
1: su
0: si chiama?
1: Facebook?
0: No, su TikTok. Su TikTok.
1: Su TikTok, sì.
0: Esatto. Se avete TikTok, quel loghetto tutto nero, eccetera, eccetera. Se avete TikTok, cercate saluti e baci alla radio, ok? E così potete continuare ad ascoltarci, noi andremo avanti, come si dice, mezz'oretta, cosa dici? Mezz'oretta? Rita, mezz'oretta?
1: Sì, una mezz'oretta va bene, dai.
0: Una mezz'oretta,
1: no,
0: dai.
1: Perché dobbiamo preparare i pranzi di domenica.
0: La pappa.
1: Faccio la grigliata delle zucchine per fare un contorno.
0: Ho capito, come primo cosa mangi?
1: Come prima mangio
0: le orecchiette.
1: Magari o le orecchiette o un po' di pasta al forno, qualcosa del genere.
0: Senti, ma le orecchiette le fai tu, certo, sì.
1: Sì, ma certo, quelle che faccio io, che sono diverse.
0: Sì, ma senti, quando le fai, ovvio che naturalmente quelle fresche sono le più buone, cioè appena fatte, no? Però se ne fai tante, si possono mettere in freezer, cioè messe...
1: Ma sì, certamente, Maurillo, li devi fare asciugare un poco, non tantissimo. Che loro, diciamo, l'importante è che non si attaccano uno con l'altro. Le puoi mettere nel frigo e le puoi tenere anche i mesi, che sono sempre buonissimi. Certo. Li faccio io, li metto io nel frigo tutti gli anni. Per quando viene mio figlio, che poi non faccio più in tempo a preparare tutto e a fare tutto. Sono buonissimi.
0: Certo, poi... avete una tecnica che è meravigliosa, no? È bellissimo. E io lo dico sempre: l'Italia veramente regala delle emozioni a tavola con il cibo. E la Puglia è una delle zone d'Italia dove veramente ti regala tantissimo per quanto riguarda il cibo. Io ho detto le orecchiette, ma perché poi ce ne sono tante altre cose.
1: Ma che sì, tante altre cose da fare, maccherona, certo, la chitarra, cavatelle. Ci sono tanti modi di fare la pasta di casa.
0: Certo, certo, certo. Ah, che bello, che bello, che bello.
1: Però, senti Maurillo, voglio dire,
0: dimmi.
1: Che non li facciamo tutti allo stesso modo, eh?
0: No, beh,
1: ti
0: certo.
1: Voglio dire anche questo. Sanno le persone che mi fanno tantissimo in poco tempo, però le fanno doppio doppio. Però quando li fai belli, sottili, piccoli e leggeri,
0: sì,
1: te ne mangi tantissimo, si sciogliono in bocca quando le mangi, è tutta un'altra cosa.
0: Ma infatti l'hai detto, perché Maurillo, se si mette a tavola, non ne mangia un piatto, ne mangia almeno due piatti.
1: Ma sono... sì, sarebbe un piacere grandissimo.
0: E invece
1: se fossimo vicine c'era questa possibilità.
0: Rita, allora intanto salutiamo tutte le radio, grazie. Torniamo domani mattina 8:30-10. No, io dovrei praticamente chiudere la bocca. E invece non riesco a chiuderla, devo mangiare. E mangia, e mangia, e mangia,
1: ma
0: e mangia.
1: Sì, mangia, che quando si mangia c'è la salute. Mangia.
0: Infatti. Però non troppo, vero? Vabbè, dai. Senti, allora mettiamo Aspettami di Franco Dani.
1: Franco Dani.
0: Poi chiudiamo questa prima parte. E poi rientriamo perché avremo anche delle altre richieste. C'era anche Mariella. C'era anche
1: Donatella,
0: insomma ci sono altri messaggi che dopo c'è anche Antonio dalla provincia di Reggio Calabria, da Gioiosa Ionica, che ha richiesto una canzone, ma purtroppo la metteremo nella seconda parte di Saluti a Bar.
2: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane, messo alle strette dagli inquirenti, avrebbe confessato il delitto, probabilmente legato a gravi dissidi familiari. Guerra Iran-Stati Uniti, Trump ribadisce, Teheran ha accettato di non avere l'atomica, breve Hormuz aprirà. E il presidente americano chiede di siglare il memorandum già oggi, ma Teheran frena, non è ancora finalizzato, dicono i Pashdaran. Giorgia Meloni parla di censura in merito al patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Lo scrive la stessa Premier su X. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno, così Meloni. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il 42enne ha lasciato ieri il carcere di Bollate dopo 10 anni per essere affidato in prova ai servizi sociali. Se il condannato rispetta tutte le prescrizioni, arrivato al termine del periodo di affidamento, la pena si considera estinta e solo allora tornerà un uomo libero. Calcio, partenza falsa per Vincenzo Montella ai mondiali di calcio. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia del tecnico italiano. Pareggio dolce amaro per Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. La Scozia batte Haiti 1-0, 1-1 tra Qatar e Svizzera. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane, messo alle strette dagli inquirenti, avrebbe confessato il delitto, probabilmente legato a gravi dissidi familiari. Guerra Iran-Stati Uniti, Trump ribadisce, Teheran ha accettato di non avere l'atomica, breve Hormuz aprirà. E il presidente americano chiede di siglare il memorandum già oggi, ma Teheran frena, non è ancora finalizzato, dicono i Pashdaran. Giorgia Meloni parla di censura in merito al patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Lo scrive la stessa Premier su X. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno, così Meloni. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il 42enne ha lasciato ieri il carcere di Bollate dopo 10 anni per essere affidato in prova ai servizi sociali. Se il condannato rispetta tutte le prescrizioni, arrivato al termine del periodo di affidamento, la pena si considera estinta e solo allora tornerà un uomo libero. Calcio, partenza falsa per Vincenzo Montella ai mondiali di calcio. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia del tecnico italiano. Pareggio dolce amaro per Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. La Scozia batte Haiti 1-0, 1-1 tra Qatar e Svizzera. È tutto, a più tardi.

lunedì vi ho detto che Almanacca è come una giostra e non si ferma mai. Non lo fa la domenica e non lo farà nemmeno la prossima settimana. La redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm vi abbraccia costantemente. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci.

Voglio rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si potranno permettere il lusso di utilizzare le candele. Lo diceva Thomas Edison. E tutta la redazione di Seteva.fm urla a gran voce che con Lunas è possibile. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Gracias.
1: Abbiamo parlato per tutta la settimana dei profumi più costosi al mondo. Ma come si sceglie un profumo? C'è chi spruzza sul cappotto il profumo di un amore lontano, chi ha voglia di leggerezza e allora via libera, soprattutto in estate, alle acque profumate, con poco alcol, toni fruttati e freschi. Il profumo è la rappresentazione della nostra anima, svela i segreti del nostro essere. Sophia Loren lo spruzzava tra i capelli. Chi ha una pelle delicata può spruzzarlo sugli abiti. Quando lo scegliamo, versiamone qualche goccia sul polso e prima di avvicinare il naso, soffiamo sulla pelle. Ne sentiremo al meglio tutte le note.

Bentrovati nello studio Fuchsia da Ilis Azure. Oggi cambiamo tipologia di motori. Che ne dite di fare i curiosi guardando i comfort presenti nelle prime classi degli aerei di ultima generazione? Parliamo dei più famosi Airbus A380 e Boeing 777, degli hotel volanti in pratica. L'esclusiva First Class offre delle mini suite in cui potersi rilassare nella massima privacy. Troveremo come servizi un mini bar, cucina gourmet, poltrone che diventano letti, bagni con docce relative spugne e prodotti della linea Bulgari, prodotti viso di Byredo e ancora Bulgari. Ed un bar lounge per sgranchirsi un po' le gambe e bere un aperitivo preparato al momento dal barman presente a bordo. Un prezzo indicativo per una persona, solo biglietto di andata Malpensa-Dubai si aggira in offerta attorno ai 4.000 euro. Buon viaggio!

Per l'ultimo giorno della settimana lasciamoci coccolare dalle stelle. Buon oroscopo, Ariete. Sei travolgente, passionale. Non scordare la tenerezza e quelle semplici paroline magiche che pronunci troppo poco. Toro, il tuo vestito oggi è l'amore. Copriti di tenerezza e romanticismo. Gemelli, puoi finalmente gridare fermi tutti. Oggi tocca a me e il riposo sia. Cancro, lasciati andare alla tenerezza, all'amore. Il partner ha bisogno di te. Leone, non essere troppo egocentrico, potresti indispettire qualcuno. Vergine, le stelle consigliano scappa di casa, ma per andare nel ristorante più vicino, poi torna. Bilancia, la tua voglia di evasione è tanta, ma i doveri di casa richiamano la tua attenzione. Scorpione, il tuo lato artistico oggi tocca il cielo, dedica tempo a te stesso, alle tue passioni. Capricorno, è una buona giornata per concedersi piaceri e frivolezze. Acquario, oggi il tuo lato birichino prende il sopravvento. Bene, ma non dimenticare la tenerezza. Pesci, non cedere al divano. Proponi al partner una romantica uscita di coppia.

i super pass spettegolosi per i backstage stanno scadendo, ma ho appena scoperto che Eminem chiede in camerino molto pane e fette di tacchino per farsi dei sandwich. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Chiudiamo, ed è davvero il caso di dire chiudiamo in bellezza, la nostra striscia dedicata agli spot televisivi. Fanciulline, ascoltate bene, dopo il Manacca andate a ripescare la pubblicità del 1996 di una bibita light. Vi ricordate? Tutte le segretarie e le assistenti in un ufficio si affacciavano alla finestra perché arrivava il carpentiere che ogni cantiere dovrebbe avere.

0: ancora una canzone e le redattrici dello studio fucsia di Seteva.fm andranno alla conquista di una pasticceria capitanata dal nostro direttore Chico Catenacci. E beh, dobbiamo rifocillarci di dolcezza per preparare la nuova puntata di domani per un'almanacca sempre nuova, sempre brillante. Mille baci da Raffaella Bucci.
1: Si chiude la personalissima settimana della bellezza, della moda per almanacca. Abbiamo raccontato delle più belle donne che hanno calcato le passerelle. Oggi andiamo a Londra, da Kate Moss. Fermata in aeroporto da quella che fu la sua prima agente, completamente rapita dalla sua bellezza, la talent model scout Sarah Lucas convinse i genitori di Kate a fare un provino affermando: è piccola, ma con quel viso e con quella grinta cercheranno tutti di imitarla a New York. Nel 1990 posa per la rivista britannica The Face e la carriera decolla. Calvin Klein la vuole per una irriverente campagna pubblicitaria dei suoi jeans e da lì Harper Bazaar, Vogue, Allure, Elle, tutte le copertine delle riviste più famose del mondo. Nel 2005 la sua copertina più brutta. Il Daily Mirror pubblica scatti rubati della super top che fa uso di stupefacenti in un locale. Contratti annullati, una battuta d'arresto che farebbe pensare alla fine di una carriera sfolgorante. Ma un solo anno dopo, il Consiglio degli Stilisti d'America la nomina la donna più elegante del mondo ed è proclamata la modella dell'anno dal British Fashion Award. E così ritorna sui cartelloni pubblicitari con ben 18 contratti milionari e Mark Quinn crea una statua d'oro con le sue fattezze esposta al British Museum of London. Contratti esplosivi, amori appassionati, Johnny Depp, Daniel Craig, Lenny Kravitz, Kate, 1,70 m di altezza.

Buona domenica 14 giugno 2026, la Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump.

Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Spazi, spazi, spazi, siamo sempre noi, siamo quelli di Spazi, Max Mollica, Dino Super di Germano, Charlie Ballabio in regia, la redazione di Magilla Radio Production, tutti pronti ai blocchi di partenza per questa nuova puntata, per questo nuovo appuntamento di Spazi. Anche oggi della buona musica, tanta ottima informazione musicale ed oggi abbiamo con noi non un solo artista, ma abbiamo un'intera famiglia d'artisti. Con noi in diretta telefonica oggi The Signorile Family.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao.
2: Allora, ecco, senti, cioè, l'area festosa arriva sin qui, quindi parlavamo di positività e c'è tutta, la si sente tramite i microfoni. Allora, subito la prima domanda esce spontanea: ma come è nato questo progetto, che io penso sia stato un progetto spontaneo, questa band casalinga?
3: Allora, in realtà è nata in una maniera molto curiosa, perché noi spesso noi cantiamo sempre, suoniamo in casa, poi il lockdown ci ha costretto a stare chiusi ad esprimerci soltanto fra di noi e qualche amico che sporadicamente è venuto a trovarci. Ma il tutto è nato, questo ce l'abbiamo fatta, dalla voglia di farcela davvero e quindi di urlarlo al mondo intero, ma soprattutto quando un giorno nostra figlia, mentre noi stavamo lì a suonare e a cantare, è venuta da noi e ha detto: papà, mamma, mi manca il profumo della scuola.
1: No.
2: io non l'avrei mai detto io.
1: Infatti, ero ispirata quel giorno. A questo punto siamo rimasti così veramente attoniti, perché insomma, diciamo che è la prima volta che si esprimeva in questa maniera positiva verso la scuola, verso i compagni, insomma, che abbiamo deciso di mettere su qualcosa di simpatico e poi con l'aiuto anche di un amico salentino, ovviamente, il nostro Rocco Maggio,
3: il coautore, con lui siamo tantissimo amici, ci sentivamo quasi ogni giorno e lui ci diceva sempre: mi manca il talento. Anche se qui dove siamo in provincia di Bari, Monopoli, Castellana Grotta, ci sono dei posti bellissimi, stupendi, però in vacanza in Salento ogni tanto ci va, ci
0: Bene. Allora, entriamo nel merito dell'intervista. Parliamo un po' del brano che ascolteremo al termine di questo appuntamento. Quindi, noi l'abbiamo già ascoltato, un brano positivo, ci è piaciuto molto. Però chiediamo a voi, da dove è nata l'idea? Come siete riusciti a realizzarlo? Parlatecene un po', dai.
1: Niente, è nata pensando alla libertà, alla voglia, un grido liberatorio, che tutti quanti speriamo di poter urlare con amici, di poter ballare, di poter vivere insomma positivamente e poterlo, come dire, morire.
3: Diciamo che parla di vacanze, ma nello specifico è un po' una risposta a quella che può essere la domanda fatta dai nostri figli. C'è un figlio che domanda: papà, mamma, mi sono stancata di stare a casa, per favore portami via, portami fuori. E allora noi con questa canzone, va bene, parliamo di vacanza, ma soprattutto per i nostri figli, sì, va bene, quando finisce questo periodo ti portiamo fuori, portiamo in vacanza e nella nostra canzone parliamo del talento.
1: Ma ci può essere qualsiasi bella parte del mondo, certo, sì. E quindi è un grido proprio liberatorio, tu parla di questo.
2: Dato il periodo in cui è nata questa canzone, ecco, vorrei sapere un attimino come vi siete organizzati, cioè tecnicamente, la registrazione, il supporto tecnico e naturalmente tutto il resto. Siete stati aiutati, avete avuto un'equipe alle spalle, raccontateci.
3: Beh sì, in realtà noi più che equipe parliamo di solidarietà tra musicisti, tra professionisti. In realtà, guarda, ti dico una cosa: in questo momento in cui davvero è difficile lavorare, ma non parlo soltanto per noi, ma parlo anche per i fotografi, per le sale di registrazione, per
1: gli artisti in generale.
3: Allora, il semplice fatto di cavalcare un progetto come il nostro, anche gratuitamente, è stato ben accettato, ben sposato. Infatti abbiamo tanti amici, il primo che abbiamo chiamato fotografo si è messo a disposizione per le foto, il primo che abbiamo chiamato che ha la sala di registrazione si è messo a disposizione per registrarci il brano.
1: Grandi amici, e guarda che anche i musicisti, un paio di musicisti, il fisarmonicista e il ragazzo che suona la taranta, insomma.
3: Se poi possiamo citarli, ce lo dici.
2: Certo, certo, fuori nomi.
3: E allora c'è il fisarmonicista, c'è
1: Francesco Giancola, bravissimo fisarmonicista.
3: C'è Gianmico Intini che suona la tamborra, proprio dal vivo lui. E c'è La Porta Giovanni che ha una piccola sala di registrazione in casa sua.
1: Ma tutto molto artigianale.
3: Veramente Lelio d'Aprile poi.
1: Lelio è un grande, Lelio non è un artigiano, ma è un tecnico.
3: Che è potuto sporgere, diciamo, il progetto. Ma anche soprattutto il nostro amico Rocco Maggio, che dalla Svizzera, per cui adesso abita in Svizzera, pur essendo un puro salentino, telefonicamente, immagina, noi scrivevamo i testi della canzone e questo creava un bel collante, perché l'amicizia anche a distanza è sempre amicizia, è una cosa splendida.
2: Un'altra domanda che vi voglio porre, cara famiglia, signorine, e se sull'ondata di questo primo progetto simpatico, un progetto carichissimo, ecco, su quest'ondata, continuerete a regalarci delle belle emozioni positive, se avete qualcosa in cantiere, qualcosa di nuovo che uscirà in futuro.
3: Assolutamente sì, abbiamo già qualcosa in cantiere, attendiamo che questa canzone insomma si diffonda il più possibile, anche perché ti dico che ce l'abbiamo fatta, forse ha già portato fortuna a qualcuno, non dimentichiamo che l'Inter ha vinto lo scudetto. Allora, io sono uno sportivo naturalmente, non tipo per tutte le squadre, perché guardo anche il, come dice mia moglie, cosa dici?
1: Ah, pure il Burundi. Ma davvero, giuro, qualsiasi cosa si muova attorno a una palla, mio marito è sempre lì a guardare qualsiasi
3: però
1: squadra.
3: Però guarda caso, la canzone dice seguendo l'Usalentu, quindi l'allenatore dell'Inter è talentino.
1: Ah, ecco, e siamo stati noi a fare la fortuna.
3: Abbiamo fatta seguendo l'Usalentu.
1: Quindi Conte, sappi questa cosa che è importante.
3: Quindi magari l'altro progetto insomma sarà destinato a portare fortuna,
1: chissà,
3: qualche altra squadra, qualcun altro, qualche altra cosa, chissà.
0: Ok, ci siamo quasi, stiamo per ascoltare il brano di questa simpatica famigliola, però prima dobbiamo ricordare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando il nostro email magillaradioproduction@gmail.com. Scriveteci per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. In questo caso ricordate sempre di allegare il brano che intendete presentare e un breve curriculum artistico, ok? E non dimenticate assolutamente che siamo anche sui social, quindi cercate le pagine Spazi, andate col vostro bel like, farete parte della nostra grande famiglia. E rimanendo in tema di famiglia, ringraziamo la The Signorili Family per essere stata oggi qui con noi, con la loro graditissima presenza. Ringraziamo mamma Teresa, papà Piero e Carlotta, la dolce fanciulla che ha gran piacere a tornare a scuola. Quindi a voi The Signorili Family, la linea per i saluti finali e la presentazione del brano.
3: E allora intanto vi facciamo ascoltare la nostra voce. Qui c'è Carlotta.
1: Ciao a tutti.
3: Hola, qui c'è Teresa.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, Dino, ciao Massimo.
2: Ciao.
1: Gli ascoltatori. E niente, allora.
3: Qui c'è Piero che vi dice una cosa. Ascoltate la nostra canzone perché porterà fortuna a tutti quanti voi. Sarà un urlo liberatorio per il post-Covid, per questa vita che rinascerà al meglio. Signore, ce l'abbiamo fatta.
1: Speriamo di vero. Allora, dobbiamo comunque ringraziare gli amici che hanno collaborato con noi in questo bellissimo progetto, soprattutto
3: salutiamo la Soul Jam, Lelio d'Aprile, Rocco Maggio, coautore del testo, tutti i nostri collaboratori.
1: Ringraziamo tutti voi e soprattutto molto davvero, speriamo di poterla cantare tutti quanti insieme, tutti quanti sulle spiagge di quest'estate e far di tutto in più con la nostra canzone e con altro ovviamente.
3: Bene, ascoltate.

Sei un artista o una band emergente? Vuoi promuovere la tua musica? Scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza, Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte e messo alle strette dal magistrato. L'omicidio sembra legato a gravi dissidi familiari. Il corpo non è ancora stato trovato. Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito e inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bimba avrebbe accusato dei malori. A quel punto la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che la firma dell'accordo con Teheran avverrà oggi. Da parte iraniana però ancora nessuna conferma. La CNN rivela una delegazione del Qatar a Teheran per finalizzare l'accordo. Il presidente americano ribadisce che Teheran ha accettato di non avere l'atomica. A breve Hormuz aprirà. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più libri più liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni. Il titolo che mancava da lontano 1973. Spaziale Brunson a segno con 45 punti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inizia con un pareggio dolce amaro l'avventura al mondiale negli Stati Uniti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. Assai Bari, in rete al 21esimo, risponde a una magia di Vinicius dopo la mezz'ora. Partenza falsa per Vincenzo Montella. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia. Uno schiaffo per tempo punisce gli uomini del tecnico italiano. Iran Kunda colpisce in

0: contropiede al 27esimo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Metcalf. Rammaricato Montella, abbiamo sprecato troppe occasioni, ma nulla è perduto. La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al mondiale, valida per il girone C. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel girone B pareggiano 1-1 Qatar e Svizzera. A San Francisco Embolo sul rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero i catarioti pareggiano con Hawkey. Oggi Germania Curaçao alle 19, Olanda-Giappone alle 21. Dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato catariota, Roberto Mancini saluta l'Al Sadd. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha con il seguente comunicato. Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi, grazie Mancini. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina della nazionale. E siamo al basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni, il titolo che mancava da lontano 1973. I Knicks producono un'altra prestazione di grandissima personalità, vanno sotto anche di 15 punti nel terzo quarto e di 10 nell'ultimo, ma si aggrappano a un Brunson assolutamente spaziale e piazzano l'ennesima clamorosa rimonta di questa magica post-season. Il titolo torna a New York dopo 53 anni. La Formula 1 è tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è di sicuro George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole position di questa stagione. Parte seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Mercedes di Kimi Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. A muro nel Q3 l'altra rossa di Leclerc, che parte decimo. La corsa di 66 giri parte alle 15. Tennis, domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccardas, Toggenbosch e Queens. In Germania sarà derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfide tra Alex de Minaur e Camille Majsak. Al WTA 500 del Queens Emma Raducanu a caccia del primo titolo in carriera sull'erba, se la vedrà invece con la croata Donna Vekic. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia di 53 anni e ha gettato il corpo nel canale che scorre nei pressi dell'abitazione in cui è stato commesso il delitto, a Sanstino di Livenza, nel veneziano. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso e il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato durante la notte. Si cerca il corpo della donna. La decisione finale di Teheran riguardo l'accordo con gli Stati Uniti è in fase di esame, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma Trump insiste, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica e a breve Hormuz aprirà. Intanto, secondo media iraniani, una delegazione del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana per colloqui di pace. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo a Mosca, così Starmer. A Roma, la seconda e ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Remigrazione? Mandateci al governo e ci riusciremo, le parole del generale e cronisti. Sì all'Unione Europea e alla NATO, ma senza essere succubi, aggiunge il leader di Futuro Nazionale. Siamo pronti alle votazioni anche domani. Calcio comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia, sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il CT italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Oggi in campo anche Germania Curaçao e Olanda Giappone. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 14 giugno con il GR delle buone notizie. Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi, con un indice di gradimento del 97%. Al secondo posto Madrid, sull'ultimo gradino del podio c'è invece Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. A rappresentare l'Italia nella top 10 c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra, ma anche in questa classifica l'Italia si ritaglia uno spazio importante. Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Novità importanti per chi viaggia in aereo e deve fare i conti con una valigia smarrita. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. In Lapponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno, infatti, è una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da tre poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione, un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari e il 17enne ha confessato nella notte. Si cerca ora il corpo della donna. Una domenica è iniziata nel peggiore dei modi sulla statale 77 della Val di Chianti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno all'alba. Hanno perso la vita un ragazzo di 21 anni e un uomo di 41. La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in attesa di valutazione. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo altri media di Teheran, una delegazione del Qatar è attualmente nella capitale per finalizzare l'accordo, che secondo gli Stati Uniti verrà firmato in giornata. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Una polemica surreale la reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'intelligenza artificiale si abbatte sul mondo del lavoro e il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'AI si avvicina al 500.000, 425.000, 142.000 solo in Europa. E un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Diocesi di Belluno-Feltre, da 158 a 37 nuove parrocchie. La diocesi di Belluno-Feltre si appresta a una significativa ristrutturazione, passando dalle attuali 158 parrocchie a circa 37 nuove realtà ecclesiali. Il vescovo Renato Marangoni ha comunicato questa trasformazione attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale della diocesi, evidenziando l'intento di unire le comunità in strutture più coese. Ex Agip, la battaglia arriva al TAR. La questione riguardante l'ex Agip di Baldenich è ora nelle mani del Tribunale Amministrativo Regionale. Italia Nostra, supportata dal Comitato di Quartiere Baldenich 24, ha presentato un ricorso al TAR del Veneto, dopo oltre 2 anni di mobilitazione e opposizioni formali. Il contenzioso verte sulla variante urbanistica in discussione. 2 interventi del SUEM tra Giau e Pomagagnon. Il servizio di emergenza urgenza medica di Pieve di Cadore è stato attivato per 2 interventi il 13 giugno. Il primo è avvenuto lungo il sentiero 443, dove un escursionista di 72 anni, proveniente da Mandello Lario, ha subito un infortunio alla spalla. Torrentista si infortuna nella forra della Val Maggiore. Nel pomeriggio, il soccorso alpino di Longarone e il gruppo forre del CUNSAS Veneto sono intervenuti per un incidente avvenuto nella forra della Val Maggiore. Una donna di 54 anni, di Mestre, ha riportato una sospetta lussazione alla spalla durante una discesa in gruppo. Ottica Zoldan premiata come Top Optician Italia 2026. Ottica Zoldan, situata a Ponte nelle Alpi, ha ricevuto il premio Top Optician Italia 2026. Questo riconoscimento, assegnato nella prima edizione di un evento nazionale dedicato alle migliori realtà del settore ottico, celebra i centri che si distinguono per innovazione tecnologica, qualità del servizio e formazione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Il neonato partito di Roberto Vannacci. Frasi shock dell'ex generale a margine dell'evento. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri. Poi rivendica: rappresento la speranza per gli italiani che vogliono cambiamento. L'Iran avrebbe accettato, nell'ambito della bozza di memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, di non produrre né acquisire armi nucleari, lo riferisce Reuters, mentre un negoziatore iraniano precisa che il testo dell'accordo non è ancora stato finalizzato, perché ci sono temi chiave irrisolti. Il premier israeliano Netanyahu intanto afferma: l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut. E mentre Washington e Teheran continuano a tessere faticosamente la tela della diplomazia, i riflettori si spostano su Evian, dove domani si apre il G7 presieduto dalla Francia. Iran, Ucraina e migranti sul tavolo dei grandi. E intanto il leader di Kiev, Zelensky, rivendica: abbiamo colpito impianti russi nella regione di Yaroslav e Tula. Un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il 17enne ha confessato: nella notte si cerca il corpo della donna. Weekend con un clima decisamente caldo. Oggi si prevedono picchi di 34 gradi al centro-nord. Temperature già piuttosto elevate, dicono gli esperti, ma il vero exploit della calura ci sarà nei prossimi giorni. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia, sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti. Contro un Marocco in gran forma, il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1. E il CT della Seleção a mettere difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, quattro volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte completeranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato, il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. E il cerchio dunque si stringe. Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicola Bulega ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione, poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3, piloti in pista alle 15. La Volley Nations League, l'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica imprese in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio, just the radio when you run away.
2: imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la Ram 7 va to 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre, andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

Body Rocker Special Blend, title track del loro album. Intanto The Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6 con

tutta l'energia dei Deep Flippard nella loro leggendaria Let's Get Rocket, ennesima edizione, ennesima

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 va FM alter radio algo de
0: from 7 va punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 va punto FM alter radio algo de
0: from 7va.fm slash alter radio algo de from 7va.fm slash altiradio.
3: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa, pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, del rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
4: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione tra virgolette di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, chiamano anche di notte per cercare di salvarli.
3: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
4: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
3: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
4: Perfetto.

0: Godei, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Come hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna, quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: argomento è di grande profondità. Abbiamo ascoltato questa Io e Te e non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram?
1: Sì.
0: In Instagram?
1: Sì, sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day.
3: All go day.
2: From 7va.fm/altiradio.

Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba, domenica 14 giugno 2026. Situazione generale. La nostra regione si trova all'interno di un campo di pressione relativamente alta, ma risente parzialmente dell'effetto di un minimo centrato sul Mar Baltico. Nel frattempo la penisola iberica è interessata da una goccia fredda in lento moto verso Levante. Tra oggi e domani il minimo baltico si espande verso sud, favorendo il fluire di correnti zonali sulle Alpi associate a dell'instabilità sul nord-est italiano, di entità da modesta a moderata. In seguito, a partire da martedì, l'anticiclone africano appare in espansione dal Mediterraneo occidentale fino ad interessare buona parte dell'Europa centro-occidentale, con temperature molto elevate attese a fine periodo. Il tempo previsto per oggi: poco nuvoloso per velature e qualche locale annuvolamento irregolare. Non escluso un isolato rovescio o temporale. Venti in quota moderati o a tratti tesi da nord-ovest, in rotazione ovest in serata, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-35 km orari a 3000 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri, massima 19, a 2000 metri, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, massima 15, a 3000 metri, massima 5. Il tempo previsto per domani. Poco a tratti parzialmente nuvoloso al mattino, poi aumento della nuvolosità più significativo dei giorni precedenti. Precipitazioni dal pomeriggio alla serata, modesta instabilità, con aumento della probabilità di rovesci e locali temporali, soprattutto sulle prealpi centrali e orientali. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Su prealpi a 1500 metri, minima 13, massima 16, a 2000 metri, minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 9, massima 12, a 3000 metri, minima 0, massima 2. Venti moderati da nord-ovest, a tratti tesi in alta quota, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-40 km orari a 3000 metri. Martedì 16, cielo prevalentemente sereno al mattino con nuvolamenti più intensi al pomeriggio sera. Precipitazioni, non si esclude qualche rovescio temporale nel pomeriggio. Temperature minime in modesto calo e lieve aumento delle massime. Su Prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 16, a 2000 metri, minima 9, massima 11. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 7, massima 13, a 3000 metri, minima 1, massima 3. Venti in quota in attenuazione, sempre dai quadranti nord-occidentali, brezze nelle valli, a 10-15 km orari a 2000 metri e 15-30 km orari ai 3000 metri. La tendenza per mercoledì: cielo sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio. Al pomeriggio sera, contenuta probabilità di isolati rovesci o temporali. Temperature in aumento verso valori oltre la media e venti in quota da nord-ovest. Giovedì 18, cielo sereno al mattino e qualche cumulo al pomeriggio in montagna, condizioni generalmente di stabilità e temperature in ulteriore aumento. La quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, domenica 3800 metri, lunedì 3300 metri, martedì 3500 metri, mercoledì 3800 metri, giovedì 4100 metri. Prossimo bollettino 15 giugno.

Una domenica dalla redazione. Un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo in un fiume è successo nelle scorse ore a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio durante la notte. La vittima si chiamava Chiara Guerra e aveva 53 anni. Alberto Stasi ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era entrato il 12 dicembre del 2015 come unico condannato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Stasi, oggi 42enne, ha trascorso la prima notte dunque fuori dalla casa circondariale. La semilibertà di Stasi per i giudici ha di fatto confermato l'assenza di profili di pericolosità. Parole shock di Roberto Vannacci nel corso dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia intanto il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Era firmato oggi l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi è arrivata la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Calcio, il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Si tratta sulla base di un'intesa triennale con uno stipendio per il tecnico portoghese di circa 4 milioni di euro l'anno. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: cuore della terra piano si spegne per risvegliarlo.
1: Ed eccoci pronti! Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana in radio. Sono Massimo Esposito e insieme in questi 60 minuti scopriremo quali saranno i tormentoni dell'estate. E attenzione che al numero 20 entra Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Bam bam bambina, entra in classifica Elettra Lamborghini. E attenzione che c'è anche un nuovo ingresso al numero 19, Sal Da Vinci con Poesia.
1: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Il romanticone Sal Da Vinci entra nella Italian Chart al numero 19 con Poesia. Al numero 18 risale la classifica Ultimo con Romantica. E attenzione, attenzione, perché perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Elisa, Amore nella Italian Chart.

E attenzione che nella Italian Chart al numero 16 entra J-Ax, Hippie Yayo. Italian Chart.

È pronto come tormentone dell'estate ed entra nella Italian Chart con Hippie Yayo al numero 16. Ancora una buona giornata, buon ascolto da Massimo Esposito che al microfono. Stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia. Perde qualche posizione Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce.

Benvenuti nella Italian Chart. Tante novità oggi con Massimo Esposito, che al microfono, al numero 14, il nuovo di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Parte anche oggi, entra Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 14. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scopriamo le 20 canzoni italiane le più programmate in Italia dalle radio. Al numero 13, Cabana Irama perde qualche posizione e scende anche lui, Fulminacci, Maledetto me.

Benvenuti nella Italian Chart. Vi aspettiamo tra pochissimo con le prime 10 posizioni. A tra poco. Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti, siete nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e adesso andiamo a scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, e perde anche lei, Annalisa, con Canzone Estiva, questa settimana al numero 9. Quando

0: Ogni settimana siamo alla scoperta della Italian Chart, le 20 canzoni più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. E attenzione, perché al numero 7 perde qualche posizione Saif con Buona Domenica e invece sale Achille Lauro con Comuni Immortali questa settimana alla posizione numero 6.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

I movimenti all'interno della Italian Chart. Achille Lauro con Comuni Mortali sale alla posizione numero 6. Benvenuti nella classifica italiana. Sono Massimo Esposito e al numero 5 sale Francesco Gabbani.

0: Una canzone estiva, Summer Funk con Francesco Gabbani che sale alla posizione numero 5 e attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della Italian Chart. Salgono anche loro Jovanotti ed Alfa con Buon Vento al numero 4.
1: Ed è un po' di

0: buon vento.
1: Due grandi personaggi, Jovanotti ed Alfa, salgono alla posizione numero 4 con buon vento e adesso siamo sul podio. Sono stabili come la settimana scorsa. The Colors con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana c'è la Italian Chart e adesso siamo sul podio. Abbiamo appena ascoltato The Colors, stabili alla posizione numero 3 con Rolling Stones, e al numero 2 guadagnano qualche posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: prima di scoprire la nuova numero uno della settimana c'è il riepilogo. Volevo capire con Marrakesh, con Madame Marrakesh perdono qualche posizione al numero 10. Scende anche lei, Annalisa, con canzone estiva alla posizione numero 9. Gaia al numero 8 con Bossa Nostra, perde anche Saif con Buona Domenica al numero 7 e risale Achille Lauro con Comuni Mortali al numero 6. Summer Funk, Francesco Gabani guadagna qualche posizione al numero 5 e attenzione che anche Giovanotti ed Alfa salgono la nostra classifica con Buon Vento alla posizione numero 4. Sul podio, stabili come la scorsa settimana The Colors con Rolling Stones, risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e adesso andiamo a scoprire la numero 1. Grazie a tutti, Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Vi do appuntamento alla prossima settimana e attenzione che risale sul podio al numero 1 Serena Brancale con Levante e Delia con Al Mio Paese.
1: Mi sa

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi.
2: Buona domenica dalla redazione. Verrà firmato oggi l'accordo con l'Iran. Subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi arriva la smentita.

di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Almeno 3 vittime in un attacco di Israele a Beirut. Parole shock di Roberto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Giallo nel veneziano, dove un 17enne è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo in un fiume. Nel milanese invece un 61enne, noto interprete, è stato trovato senza vita in uno stabile non lontano da piazzale Loreto e caccia al killer. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati da ilayoffs.live. Secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Formula 1 al via dalle 15, il Gran Premio della Catalogna, 7ª gara del Mondiale, dalla pole partito Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Hamilton, leader del campionato, Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.

Whoa!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Passi avanti sarebbero stati fatti tra USA e Iran per l'accordo di pace, ma nuovi raid di Israele e Libano bloccano le trattative. Trump aveva annunciato la firma imminente dell'accordo, ma Teheran poi ha subito smentito. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, situato a oltre 700 chilometri dal confine, nella regione di Yaroslavl, lo riferito su X il leader di Kiev, Zelensky. Le forze armate britanniche hanno intercettato intanto nella notte nella Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Giorgia Meloni critica la rassegna Più Libri Più Liberi, evento che si svolge a dicembre alla Nuvola dell'Eur di Roma, dopo che è stato annunciato il patentino antifascista per le case editrici. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, attacca la Premier che parla di censura. Tragedia sul Monte Pasubio nel Vicentino, dove due giovani escursionisti hanno perso la vita dopo una caduta nel vuoto. Le vittime sono un uomo di 26 anni e una donna di 25, precipitati per circa 100 metri, da accertare le cause della tragedia. Attesa ondata calda dell'estate, in arrivo su tutta l'Italia con temperature più alte e superiori alla media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'arrivo dell'anticiclone africano. Secondo le previsioni, le massime si attestano anche sui 35 gradi. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: Storica, unica, inimitabile. The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, tra le quali spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa da una fine primavera all'inizio degli anni Ottanta. Sarà l'ennesima occasione per riascoltare dell'ottima musica che piacevolmente custodiamo dentro di noi. E allora diamo subito spazio a tutti questi grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 13 giugno 1981.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: Iniziamo dunque la scoperta delle prime 10 posizioni del countdown più famoso del mondo. Al decimo posto c'era questo motivo di una pop rock band statunitense che arrivava dal New Jersey e attiva dall'80 all'86. Frankie and the Knockouts. Questo fu il loro unico vero successo, entrato nella Hot 100. Sweetheart.

0: stazionario al numero 10 della HOT 100 c'era Sweetheart, l'unico successo della carriera artistica di Frankie and the Knockouts, entrato nella top 10 di questa chart. Prima dello scioglimento del gruppo però, avvenuto nel 1986, la band trovò il tempo per scrivere due canzoni portate al successo da altri artisti. Mi riferisco a Hungry Heart, cantata da Eric Carmen, e I've Had the Time of My Life, cantata da Bill Medley e Jennifer Warnes, entrambe incluse nel soundtrack del film Dirty Dancing.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In discesa al numero 9 della Hot 100 il 13 giugno 1981 c'era Take It on the Run, una power ballad firmata Rio Speedwagon, una rock band statunitense formatasi in un ateneo dell'Illinois alla fine degli anni 60 e ancora oggi in attività. Divennero molto popolari nel 1980 grazie all'album High Infidelity, che conquistò il primato tra i 200 long playing più venduti in America e che conteneva proprio questo brano. Arrivarono in vetta anche alla Hot 100 per ben due volte, nell'81 con Keep on Loving You e nel 1985 grazie al singolo Can't Fight This Feeling.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e all'ottavo posto incontriamo in ascesa questo grande successo di Neil Diamond, America.

0: In salita al numero 8 della HOT 100 c'era dunque questo grande successo di Neil Diamond, America, una canzone scritta dallo stesso artista e che parla della storia dell'immigrazione con un preciso riferimento a quella avvenuta nei primi del Novecento verso gli Stati Uniti. Un brano che è sempre presente nei concerti di Diamond e che rappresenta una sorta di inno dei suoi show.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
0: Salendo al numero 7, incontriamo l'unica new entry di questa puntata. Si tratta di All Those Years Ago, George Harrison.

0: In salita al numero 7 c'era l'unica nuova entrata di questa puntata, All Those Years Ago, uno dei più grandi successi di George Harrison, un musicista inglese famosissimo ed ex componente dei leggendari Beatles. Il suo brano purtroppo non riuscì a raggiungere la vetta del countdown più famoso del mondo, si fermò infatti al numero 2.
1: The American Hot 100, The Billboard History,
2: The Billboard History.
0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari del mercato discografico americano il 13 giugno 1981. Un appuntamento di storia musicale marchiato Radio Fenomeni Hit Parade. Siamo al numero 6 con Gino Vannelli e Living Inside Myself.

0: Stazionario al numero 6 della Hot 100 c'era Living Inside Myself, questo meraviglioso successo del grande Gino Vannelli. La canzone, scritta da lui stesso, è un viaggio interiore considerato un inferno perché privo di un vero amore. Faceva parte dell'album Nightwalker, il 7° pubblicato dall'artista italo-canadese. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata alla Hot 100 e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

La rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard si apre con la Top 100 del Peace and Tape, al vertice della quale c'erano Rio Speedwagon e l'album High Infidelity.

Dunque in vetta alla classifica dei 200 album più venduti in America il 13 giugno 1981 c'era High Infidelity di Rio Speedwagon, dal quale abbiamo sentito il brano più rappresentativo ed ex numero 1 della USA Hot 100, Keep on Loving You. Andiamo avanti e siamo alla Disco Action, dove svettava Gino Soccio e Try It Out.

Al numero uno della disco action americana, tra i motivi più ballati nelle discoteche USA, dunque c'era Try It Out di Gino Socio, un DJ, compositore e produttore discografico canadese di origine italiana, nato a Montreal nel 1955 e in attività dai primi anni 70 all'inizio dei 90. Andiamo avanti e siamo alla USA Black Singles, dove al numero uno c'era The King of New York, il grande Rick James.

Il 13 giugno 1981 al numero 1 tra i brani funk, soul e rhythm and blues svettava Give It To Me Baby di Rick James, un cantautore, musicista e produttore discografico statunitense nato a Buffalo nel 1955 e scomparso nel 2004. Noto anche come The King of New York, era un esponente di spicco della musica urban e black. Ha pubblicato 23 album in una carriera iniziata nel 65 e terminata alla sua morte, avvenuta a causa di un uso smisurato di sostanze stupefacenti. Continuando la rassegna dei numeri 1 a marchio Billboard, vi segnalo che in vetta all'Adult Contemporary Chart c'era America di Neil Diamond, motivo già ascoltato nella prima parte della Hot 100. Questo invece era il numero 1 della Mainstream Rocker Play, The Waiting, Tom Petty and the Heartbreakers.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Al numero 1 della Mainstream Rocker Play, il 13 giugno 1981, c'era il braccio destro del rock and roll, Mr. Tom Petty e i suoi Heartbreakers. Il testo della sua canzone, The Waiting, parla dell'attesa che i propri sogni si avverino. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs, dove svettava questa ballatona country cantata da Dudley West e dal grande Kenny Rogers. What Are We Doing For Love? Numero 1 Hot Country Tracks.

Dunque, al numero 1 della Hot Country Chart, il 13 giugno 1981, c'era What Are We Doing in Love di Dudie West, una cantante statunitense figura di spicco della country music, nata nel Tennessee nel 1932 e scomparsa nel 91. Nel 2018 è stata inserita in maniera postuma nella Country Music Hall of Fame. All the hits, the Billboard History.

chiudere la panoramica odierna con le classifiche di genere a marchio Billboard, abbiamo fatto un salto oltreoceano e, presa dalla Billboard Hits of the World, ci siamo sentiti il numero uno della UK Singles Chart, Stand and Deliver di Adam and the Ants, un popolare gruppo rock britannico con una carriera brevissima. Nati nel 1977, si sciolsero nell'82, ma durante questo quinquennio furono tra i massimi esponenti della New Wave inglese. Bene, e con questo la rassegna con le principali classifiche Billboard e le loro hit leader per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100 e la sua Top 5. All the hits. All the hits. The Billboard History.

anno 1981. Saliva al quinto posto questa ballata di Ray Parker Jr. and Radio, un gruppo funk e rhythm and blues formatosi a Detroit nel 1979 e scioltosi nell'84. Numero 5, Woman Needs Love.

0: In salita al numero 5 della HOT 100 c'era Woman Needs Love, una ballata firmata da Ray Parker Jr. and the Radio, che come vi ho già detto è un gruppo che si sciolse nell'84. La carriera di Parker però continuò come solista e nel tempo diventò anche compositore, produttore discografico e attore. È conosciutissimo anche grazie alla popolare colonna sonora del film Ghostbusters, i famosissimi acchiappafantasmi.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Continuando la nostra ascesa al countdown più famoso del mondo, che elenca i 100 singoli pop più graditi al pubblico americano, siamo al numero 4, dove in discesa incontriamo questo successo di Smokey Robinson, Being With You, nella USA Hot 100.

0: In discesa al numero 4 della Hot 100 Billboard il 13 giugno 1981 c'era Been With You di Smokey Robinson, un cantante e autore di musica R&B nato a Detroit nel 1940. Una longeva carriera iniziata nel 1955 e ancora oggi attiva, durante la quale l'artista ha pubblicato 23 album e vinto parecchi premi. È legato fortemente all'etichetta discografica Motown Records, della quale è stato anche vicepresidente.
1: American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Un'atmosfera decisamente orientale ci porta sul podio della chart che stiamo scalando. In salita al numero 3 c'era questo singolo di un gruppo statunitense chiamato A Taste of Honey. Su

0: Si chiamavano A Taste of Honey, arrivavano da Los Angeles e sono stati un gruppo disco funk e rhythm and blues molto attivo negli anni 70. Sukiyaki, il loro successo nella Hot 100, era al numero 3. Siete con Paolo Giusti e The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti charts stilate dalla rivista statunitense Billboard, il punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ.
1: The American Hot 100. Oh.

0: Si chiamavano Stars on 45 o Star Sound ed erano un gruppo pop olandese divenuto famoso per questo medley di brani molto in voga negli anni 70. Vi anticipo che questa nelle settimane seguenti divenne la nuova numero uno di questa chart. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number one. Al numero 1, Bette Davis Eyes, Kim Carnes.
1: The American Hot 100. Numero 1.

0: Il 13 giugno 1981, per la quinta settimana consecutiva, si riconfermava in vetta alla Hot 100 Bad Davis Eyes, uno straordinario successo di Kim Carnes. La canzone, scritta da Jackie DeShannon e Donna Wise, parla di una figura femminile dai due volti, volitiva e roente, ma anche dolce e appassionata, con il fisico, i capelli e gli occhi dell'attrice Betty Davis. Totalizzò una permanenza in vetta a questa chart di 9 settimane, anche se non consecutivamente. Bene, e con il riconfermato number one si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, The Most Popular Songs on the Planet. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History. The Billboard.

0: Una domenica dalla redazione. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Colpo di scena a quattro giri dalla fine con i tiri di Kimi Antonelli e Leclerc. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Il raid, dice il premier, è stato deciso in risposta ad attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano. Nessuna censura dopo la richiesta di un patentino antifascista. A sottolinearlo è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, Più Libri Più Liberi, dopo le critiche della Premier Meloni. È un documento, si spiega, basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni politiche. E ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. È tutto, a più tardi. Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. A quattro giri dalla fine, colpo di scena con problemi e ritiro sia per il leader del mondiale Kimi Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso, Albon, Hülkenberg, Berman e Bottas. Il mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria. La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai mondiali 2026 in una sfida valida per il gruppo E. I 4 volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022, mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Questa sera in campo anche l'Olanda del romanista Malen, che sfida il Giappone. Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il portoghese ha preso il volo e sembra addirittura d'arrivo. Si tratta sulla base di un'intesa triennale. Lo stipendio proposto all'ex Sporting è di circa 4 milioni di euro l'anno. L'intenzione di Amorim, dopo la deludente esperienza sulla sponda Red Devils di Manchester, era quella di prendersi un anno sabbatico, salvo se non gli fosse giunta una proposta interessante, che potrebbe essere proprio quella del Milan. 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio. A Plovdiv in Bulgaria la nazionale azzurra conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, unitamente al bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. Il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Ignatta in particolare realizza un capolavoro, ottenendo il primo storico oro dell'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Al Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City al Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale. Fioravanti è una bandiera e una istituzione per il surf in Italia. È stato il primo atleta azzurro a partecipare alle Olimpiadi e nel 2017 è stato anche il primo italiano a qualificarsi alla World Surf League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ. Va.

Festival, quella che è la kermesse in onore a Lucio Battisti. Non a caso Tu chiamale se vuoi emozioni recitava un suo famoso pezzo. Questa kermesse anno dopo anno si è guadagnata davvero un posto al sole nel panorama della bella musica, soprattutto una manifestazione attenta a quelle che sono le nuove proposte. Ne abbiamo parlato nel corso della settimana con Crassim e Valerio in una puntata spumeggiante. Continuiamo in questo weekend a fare la stessa cosa, perché ormai manca una settimana esatta e saremo nel weekend che vedrà a Fiuggi protagonisti appunto tutti quanti gli eventi, i micro eventi che compongono questo bellissimo appuntamento con Canoro e non soltanto. Noi siamo riusciti

0: essere già in collegamento. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi qua.
0: Ecco.
1: Eccomi qua a tutti.
0: Ciao Tammy, grazie per aver accettato il nostro invito, perché ormai so che sei molto presa. Oh, qua il countdown scorre velocissimo, so che avete molta carne al fuoco e state preparando una bellissima edizione. Cosa ci puoi anticipare?
1: Grazie a voi intanto, e poi è una grande, sempre una grande emozione, guarda, veramente sentire, a parte che diciamo sono, a parte che sono un artista, però mi piace sentire anche altri artisti, perché la musica ce l'abbiamo nel cuore come ce l'aveva il grande Lucio Battisti.
0: Beh, insomma,
1: è sempre un'emozione.
0: È inutile dire che tutti coloro che compongono lo staff hanno la loro discografia completa del grande Lucio. Ma una domanda che ti hanno fatto in tantissimi, no? Ma Tammy, come viene fuori questo nome d'arte? Proprio
1: questo nome viene fuori perché, ti spiego brevemente. Io sono nata in Inghilterra, anche se adoro le mie origini, che sono siciliane, i miei genitori, però ho vissuto e nata in Inghilterra. Quindi è tra l'inglese, perché canto molto americano, quindi è nato Tammy.
0: Perfetto, perfetto. Allora ti sentirai a tuo agio con la nostra musica, perché sai che questa è una programmazione musicale che in palinsesto abbiamo. Oltre 80 radio sono collegate con la redazione di setteva.fm, quindi normalmente, anche se abbiamo degli ospiti, anche questa puntata va tranquillamente.
1: Favoloso. Sì, abbiamo tanti belli ospiti, sì, abbastanza.
0: Perfetto.
1: È una sorpresa.
0: Allora sentiamo prima però un disco della classifica e poi torniamo a parlare di emozioni edizione 2026. Tra breve ancora con Tammy. Ed eccoci qua in posizione numero 7, perché sapete che nel corso della settimana abbiamo delle sintesi, poi arriviamo nel weekend.

0: la musica che comunque va in onda per fare un po' il punto della situazione di quella che è la nostra graduatoria della DJK7, che è sempre molto attesa, e soprattutto nell'appuntamento di weekend, che è quello più ghiotto, ma appunto il prossimo weekend sarà caratterizzato da emozioni, edizione 2026. Già in un'altra puntata nel corso della settimana abbiamo precisato che si tratta di un evento del tutto live, ma siamo in telefonica con Tammy, che è una che anche lei non è che scherza tanto, va dal vivo sempre, perché qua in redazione ha detto: ma mi sa che è proprio Tammy quella che ha fatto il concerto con Amy Winehouse, quella che addirittura ha partecipato sul palco con il grande James Brown quando è venuto anche in Italia, e insomma sei proprio tu, diciamolo pure, migliaia e migliaia di persone, perché quando c'è, no? Dici.
1: Sì, esatto.
0: E quindi no, bellissime emozioni, perché poi è lì che si cresce artisticamente, quando si ha, no, l'occasione di frequentare grandissimi artisti, giusto?
1: Sì, scusa se interrompo, è stata proprio una grande emozione, parlando di questa cosa, dell'evento del grande Lucio Battisti. E sono stata la madrina del concorso per diversi parecchi anni, il concorso 21 anni e io sono stata la madrina in questi anni, quindi è una cosa veramente bella, guarda.
0: Insomma,
1: anche un'emozione grande, come avevo detto, specificato prima.
0: Avrai dozzine di consigli da dare a questi artisti emergenti, visto che sì, hai affiancato dei veramente.
1: Mi mettono sempre in giuria, che è sempre un piacere, perché mi piace, come avevo detto prima, e volevo precisare che praticamente è bello ascoltare altri artisti emergenti, sì, perché è sempre un piacere questo per me, sentire la musica, sentire canto, tutto quanto, e poter aiutare degli artisti, perché devono sempre migliorare nel percorso musicale, e questo sì, è molto importante per me, ci tengo molto.
0: Beh, diciamo anche con le esperienze che hai fatto al fianco di questi studiare, grandissimi canti.
1: Io consiglio semplicemente di studiare molto e sapere l'obiettivo qual è. E questo è dare molta emozione, non solo cantare, dare molte emozioni, che tanti hanno la voce bella ma poche emozioni, perché per questioni che si emozionano un po' tutto, però piano piano si ci arriva, sono d'accordo, sono positive.
0: Perfetto, allora Tammy, so che devi scappare, e ti ringraziamo,
1: esatto,
0: per aver accettato.
1: Sempre mille cose da fare, sì.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. E noi andiamo
1: grazie
0: avanti con un disco e poi ci colleghiamo, credo, anche con Tony, che è sempre del vostro entourage,
1: sì,
0: giusto? Perfetto.
1: Il mio collega, sì, assolutamente.
0: Benissimo. A presto,
1: bello.
0: Tammy, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Un abbraccio, Francesco, grazie.
0: E così ringraziamo Super Tammy, grazie a te, ci mancherebbe un altro disco e poi ci colleghiamo.

0: la ennesima versione di un pezzo che ha fatto ballare davvero un po' tutti, e naturalmente lo stavamo dicendo prima con Tammy, questa è un po' la settimana che ci porta al countdown definitivo, perché manca un'arcata di 7 giorni e sarà 21esima edizione per Emozioni, questo bellissimo festival di musica dedicata, questo festival dedicato alla musica emergente, ma soprattutto il nome Emozioni non è a caso, rifà il verso ad Emozioni di Lucio Battisti, 21esima edizione, e con tante persone che ci lavorano intorno noi abbiamo cercato di collezionare con la redazione tutti quanti i numerini e siamo riusciti a beccare adesso anche Tony, questo è il suo nome d'arte, e...
1: Tony Daniani.
0: Ciao Tony, ci sei?
1: Sì, ci sono, ci
0: ecco,
1: sono.
0: Sì, perfetto.
1: Allora, un abbraccio da parte mia.
0: Sì, Tony, allora tu ti occupi di un genere che è quello neomelodico, giusto?
1: Sì, e sì, quindi, esatto, bravo, sì.
0: E quindi grande popolarità, soprattutto in certe zone d'Italia.
1: Molto, molto forte, sono dei brani bellissimi, orecchiabili e molto ballabile.
0: Che poi brani. Diciamo, certi settori della musica sono quelli che... caratterizzano un po', no, la struttura di tutta la musica italiana in genere, quindi sì. È chiaro che siederai in giuria per dire la tua, quindi farai anche tu un po' da faro per questi concorrenti che si affacciano alla semifinale che avremo il 21 a Fiuggi, in odore, sì, esatto. in profumo, sì. No, di quella che sarà poi la finale che si terrà a Napoli, giusto?
1: Sì, esatto, bravissimo.
0: Scommetto che però poi dopo il presidente già si è messo d'accordo, vuole sentirti fare almeno un paio di brani, perché tutti quanti vogliamo sentire qualcosa. No, che hai fatto sicuramente. Allora, tra un po' parleremo ancora, ci darai qualche anticipazione che si può dare senza spoilerare troppo per quanto riguarda Emozioni 2026 che si terrà a Fiuggi il 21 giugno. Adesso andiamo in zona 5 con Another in 14-4 Ultra, questa è Talk to You. DJ K7, oltre 80 emittenti collegate tutti i giorni.

0: 5 Team 4, che dir si voglia, che forse è meglio. E beh, insomma, siamo un po' presi come sempre, tanto da fare in redazione, ma adesso che la temperatura si alza, altre situazioni anche fuori per gli eventi live, siamo veramente sotto pressione. Tra l'altro non posso anticipare nulla, ma forse arriverà qualche protagonista di Venere d'Europa sullo stesso palco di Emozioni, che si terrà a Fiuggi il 21 di giugno. Ma siamo in telefonica con Tony, che sarà in giuria, pronto a dispensare tanti consigli. Tony, noi con voi che siete in pieno lavoro, perché manca ormai meno di una settimana e sarà Emozioni, 21esima edizione, ci mancavo io a dare fastidio, so che avete da fare, quindi insomma finisce anche la prima parte, quindi ti ringraziamo per essere stato con noi. Cos'è che ci vuole oltre alla passione per diventare grandi nel mondo della musica?
1: La passione è il cuore, un pezzo che tu ci incidi, che canti con tanta passione. Infatti le mie canzoni sono tutte belle, che parlano d'amore, orecchiabile, molto molto molto belle. Il giorno 21 la sentiremo, un pezzo che sta andando fortissimo, si chiama Tu mi cagnata la vita, che sta andando proprio alla grande, ringraziando Dio.
0: Bene,
1: è un pezzo ultimatico e molto molto bello.
0: Benissimo Tony, grazie per essere stato anche tu con noi, buon lavoro, poi noi cercheremo di fare un salto, sicuramente ci vedremo lì dal vivo, va bene?
1: Va bene, un abbraccio forte e ti auguro una buona giornata.
0: Così ti ringrazio, grazie, ciao, alla prossima, ciao.
1: Grazie,

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm アルティラジオオールゴーデー from 7va.fm barra diagonal alterradio algo de
1: from 7va fm alterradio algo de
0: from 7va.fm barra alterradio algo de
2: from 7va.fm alterradio algo de
3: from 7va.fm/alterradio algo de from 7va.fm/LTRadio.
4: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche, in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
5: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia equozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, amano anche di notte per cercare di salvarli.
4: Eh beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
5: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, appunto, disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello che è passato.
4: Allora, facciamo una pausa musicale, dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnato.

0: Godei, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Com'è che hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire: ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa.

0: grande profondità, abbiamo ascoltato questa Io e Te, non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora, possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram?
1: Sì.
0: In Instagram?
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day.
3: All go day.
2: From 7va.fm/altiradio.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare che

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, a poche ore dall'annuncio dell'accordo di pace che poteva essere firmato oggi, secondo il presidente americano. La rinuncia a un'arma nucleare, lo stretto di Hormuz che aprirà a breve, erano le attività annunciate da Trump. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, lo riferito su X il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. Sono state imposte restrizioni al traffico aereo in 6 aeroporti russi, ha aggiunto Zelensky, nel rivendicare buoni risultati di queste azioni militari ucraine. A una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena. Le ricerche proseguono senza sosta tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni pista possibile. Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, 7ª prova del Mondiale di Formula 1, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico ci sono Russell e Norris. Era dal 2024 che la scuderia di Maranello non vinceva un Gran Premio. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buonasera dalla redazione. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut. L'attacco di questa mattina non avrebbe dovuto verificarsi, scrive Trump a poche ore dall'annuncio dell'accordo di pace. Si apre una settimana decisiva intanto per la diplomazia internazionale tra il G7 di Vienna e il conflitto in Ucraina. Tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni. E caccia al killer del 61enne milanese Roberto Pietro Guerrino, ucciso nel piccolo appartamento dove viveva in via Nino Auxilia, non lontano da piazzale Loreto. Si presume che sia stato colpito con un oggetto contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. Furto di vini pieno giorno sempre a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari. Nel Gran Premio della Catalogna, il britannico centra il successo numero 106 e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio, fuori Antonelli e Leclerc. Mondiali 2026, oggi si giocano Curaçao Germania, Olanda Giappone, Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Diocesi di Belluno-Feltre, da 158 a 37 nuove parrocchie. La diocesi di Belluno-Feltre si prepara a una significativa ristrutturazione, passando dalle attuali 158 parrocchie a circa 37 nuove realtà ecclesiali. Il vescovo Renato Marangoni ha comunicato questa trasformazione attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale della diocesi, evidenziando l'intento di unire le comunità in nuove strutture. Ex Agip, la battaglia arriva al TAR. La questione relativa all'ex Agip di Baldenich è ora oggetto di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Italia Nostra, supportata dal Comitato di Quartiere Baldenich 24, ha presentato il ricorso dopo oltre 2 anni di mobilitazione e assemblee pubbliche, contestando una variante urbanistica che riguarda l'area. 2 interventi del SUEM tra Giau e Pomagagnon. Il servizio di emergenza-urgenza del SUEM di Pieve di Cadore è stato attivato per 2 interventi il 13 giugno. Il primo è avvenuto lungo il sentiero 443, dove un escursionista di 72 anni, proveniente da Mandello Lario, ha subito un infortunio alla spalla. Torrentista si infortuna nella forra della Val Maggiore. Nel pomeriggio, il Soccorso Alpino di Longarone e il Gruppo Forre del Cunsas Veneto sono intervenuti per un incidente nella forra della Val Maggiore. Una donna di 54 anni, di Mestre, ha riportato una sospetta lussazione alla spalla durante un tuffo in una pozza d'acqua. Ottica Zoldan premiata come Top Optician Italia 2026. Ottica Zoldan, situata a Ponte nelle Alpi, ha ricevuto il premio Top Optician Italia 2026. Questo riconoscimento, conferito nella prima edizione di un evento nazionale dedicato alle migliori realtà del settore, sottolinea l'innovazione tecnologica, la qualità del servizio e la formazione offerta dai centri ottici. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
2: Ho sbagliato così

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: un mondo, un futuro.
1: Un mondo, un futuro.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.